che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Voilà, Elettra Lamborghini, questa canzone che abbiamo ascoltato insieme. Beh, ce n'è di musica da ascoltare insieme, cari passeggeri, fino alle 10 a bordo del treno delle 8, e anche i vostri messaggi al 347 49 000 29. Arrivano gli 883 senza averti qui. 4

0: domenica.
1: Saif, questa era la sua buona domenica e beh, insomma, ci siamo, siamo nel fine settimana che è appena partito, tante persone sono in procinto di andare in vacanza e non so se ci avete fatto caso, perché è un dato significativo, si scende e sotto casa ci sono tanti posti auto, anche nei dintorni, perché quando mai non si riesce a trovare un buco, adesso ci sono tanti posti dove fermarsi con l'auto, e questo fa capire che le persone ormai sono in vacanza, come il nostro ascoltatore che ci ha scritto. Vincenzo dice: questo è l'ultimo treno delle 8 per i prossimi 15 giorni, perché dopo starò sott'acqua. E allora, Vincenzo, starei anche sott'acqua, ci fa tanto tanto piacere. Quando riemergi però puoi tranquillamente ascoltare Radio Kiss Italia, perché scarichi l'app e ti accompagniamo con la nostra musica everywhere, no? Grazie comunque, buone vacanze, continuate pure ad inviare i vostri messaggi, noi invece balliamo con Ornella Vanoni e Jack Sani.

0: Santa allegria, Ornella Vanoni con Jack Sani su Radio Kiss Italia. C'è Pasquale con noi, sentiamolo.
1: Carissima, buongiorno Radio Kiss Italia, buongiorno. Allora Ida, io altra che vacanza, mi toccano il 14 agosto in vacanza. Noi siamo qua con il fono in mano, belli, con aria condizionata che non serve a niente, perché quando si accendono i foni, qua la temperatura rimane fissa sui 28 gradi nel negozio, con tutti i miei condizionatori a piccia, due ne tengo, lato estetico, lato parrucchiere, e due lato estetico. Immagina che caldo. Vabbè, auguro a tutti una buona giornata, e chi va in vacanza, buona vacanza, ci sentiamo. Ciao a tutti.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
2: Com'è bello il mondo e te insieme a te. E te supermercati.it.

0: a bordo del treno delle 8 con la sua Mandare tutto all'aria.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1983, questa canzone è un manifesto un po' più spinto, più sensuale ed erotico di una Marcella Bella che aveva cantato delle ballate un po' più sentimentali, e trasgredisce con questa canzone che si intitola Nell'aria.

Ha ragione Nino D'Angelo, un trio insolito per questa canzone che si intitola Costiera Amalfitana: Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, la hit dell'estate, no? Sicuramente, vedremo poi nel corso delle prossime settimane. Intanto le vibrazioni.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Allora, com'è andata, racconta?
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
1: No! E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: is for the children.
1: Children, è arrivato Clementino con il suo nuovo singolo insieme a LDO e Leiba come featuring. E siamo a bordo del treno delle 8, parliamo di mare, perché? Perché l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha pubblicato i dati sulla qualità delle acque marine balneabili dell'anno scorso, ma che comunque sono dati che poi servono anche quest'anno. E quindi parliamo di mare europeo. A che punto si trova l'Italia? In classifica siamo all'ottavo posto, e quello quindi abbiamo il 90% dei tratti costieri che sono bagnati da acque balneabili, quindi non ci sono problemi. Colpisce il fatto che ad avere la qualità eccellente, quindi il 100%, siano posti come Slovenia, Lituania, a seguire Cipro, ma insomma poi c'è la Grecia, ci sta, Cipro, Grecia sono circondate da un mare splendido, cristallino e pulito. Slovenia e Lituania, la Slovenia anche che ha l'affaccio sul mare Adriatico, la Lituania è lì e siamo nel mar Baltico, il mare del nord, che comunque è completamente diverso rispetto al nostro mare, però è al 100% balneabile. A chiudere la classifica invece per la qualità dell'acqua è l'Albania, e qui c'è un 16% di tratti balneabili, basso. Chiaramente tra le destinazioni più amate dagli italiani i risultati sono positivi. Gli italiani vogliono andare a Cipro, quindi abbiamo detto 100% di acque eccellenti, poi c'è la Grecia, la Spagna il 91%, il Portogallo, e sono dati incoraggianti per chi vuole trascorrere queste vacanze estive in spiaggia, sugli scogli o magari anche in barca, perché no? Avete già deciso? Vi siete già orientati verso qualche posto particolare per fare quest'estate al mare? Fateci sapere.

0: su Radio Kiss Kiss Italia. E questa era la sua Donna con te. A proposito di mare, a proposito di vacanze, ascoltiamo questa nota vocale.
1: Buongiorno, io non sono un esterofilo, molto, amo l'Italia, e per cui le mie acque più belle, dove, al di là della Sardegna, dove vado a fare le mie vacanze, sono in Salento, perché al di là delle acque cristalline di Castro Andrano, tutto è accompagnato dal buon vino rosso, che è il Negramaro, il primitivo, e da una buona cucina. Buona giornata a tutti.
0: Mamma mia, il Negramaro, il primitivo, cosa hai citato? Che buon vino che hai citato. C'è Blanco.

L'isola delle rose Blanco alle 8:56 minuti, siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi e continuate pure ad inviare i vostri messaggi. Il numero è il 347 49 00 29. E state andando al mare? Siete in auto? Sotto il sole? Raccontateci. E a proposito di Negramaro, visto che lo abbiamo citato poco fa con il nostro ascoltatore, arrivano loro con Meraviglioso.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

20 anni quando l'Italia i mondiali li sta guardando da casa. E proprio sul discorso dei mondiali da casa vorrei aprire la puntata con questa storia che racconta di alcuni geni, perché solo così li posso definire. La loro squadra non si è qualificata ai mondiali e fin qui tutto a posto, però avevano già detto alle mogli che sarebbero andati, avevano comprato i biglietti. Cosa hanno fatto? Sono andati lo stesso a vedere le partite, dicendo tranquillo: no, non c'è la nostra squadra, ci vogliamo comunque divertire. Unico piccolo dettaglio, che poi non si sono portati le mogli, hanno organizzato un quartetto tra amici. E lì scatta la genialità, scusate, perché poi voglio dire, è vero che non ci siamo qualificati, è vero che magari la squadra del cuore poteva fare meglio, parlo di tutte le nazionali, però tu hai comprato questi biglietti dei mondiali, 2-3 mila dollari li hai spesi, li dobbiamo utilizzare, almeno ci facciamo vedere in TV con tanto di

Cremonini, siamo nel 4 luglio 2006, l'Italia vince contro la Germania in casa della Germania e va in finale per i mondiali che poi vincerà. Ma nel 2006 voi cosa facevate? Dove eravate? Raccontatemelo su.

impazzire il pubblico, quello delle spiagge, quello che magari si ferma quando ascolta questa canzone su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete al bar della radio, io sono Roby Musella, si parla dell'anno 2006, esattamente il 4 luglio di quell'anno l'Italia batteva 0-2 la Germania fuori casa, perché quei mondiali si disputarono proprio a casa dei Crucchi, ecco, e da lì poi siamo andati dritti dritti fino alla finale che ci ha visto vincere contro i francesi. E lì, così per raccontare un attimo un aneddoto, io vi ho chiesto al 347 49 00029 cosa facevate in quell'anno. È arrivato subito un bel ricordo romantico. C'è una nostra ascoltatrice, la nostra Maria Grazia, che si è sposata proprio nel giugno 2006 e è andata in viaggio di nozze partendo da Parigi, e giustamente scrive: meno male che siamo andati prima a Parigi e della finale, altrimenti i francesi ci avrebbero visto male. Poi se n'è andata in Messico, insomma mi ha raccontato un po' il suo viaggio di nozze, ci sta. Più tardi voglio vedere il mondo com'era nel 2006. Vi ricordate per esempio le console più vendute?

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E l'infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischissi Italia te le fa cantare.
6: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che passate è tempo perso. Si può rimanere, non esiste niente più. Abbraccio ma stanotte non mi voglio ricordare. Esiste tempo che è passato e tempo per. Si può rimanere, non esiste.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: nessuno.
1: Olly insieme ad Angelina Mango per due come noi.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: È il 1979, Umberto Tozzi tira fuori uno di quei singoli che diventerà la colonna sonora della nostra vita, e non sto scherzando, perché tutti noi almeno una volta nella nostra esistenza l'abbiamo cantata, ballata, urlata, dedicata, insomma, avete capito, no? Gloria.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Quella, quella, siamo nel 2006, è il Sanremo 2006 se non ricordo male. Anna Tatangelo si presenta con Essere una donna, non vuol dire solo avere una minigonna, provare veri sentimenti. Insomma, oggi mi verrebbe da dire, ma perché un uomo non prova i veri sentimenti, se vogliamo ragionare di parità, ecco. Poi sicuramente non metterà una gonna. Vabbè, ma ognuno, insomma, poi la pensa come vuole e ci sta. Torniamo a bomba sull'argomento, quello del 2000, del 2006, l'anno in cui l'Italia affronta esattamente il 4 luglio 2006 la Germania, andiamo in finale, e io a questo punto ho cercato di capire, sì, ma nel 2006 com'era il mondo? Tipo, cosa andava di moda come capo di vestiario, per esempio? Pantaloni e gonne, tutto jeansato, jeans rigorosamente a vita bassa. Io quel periodo l'ho vissuto ed era veramente terribile, terribile. La console più venduta era la PS2, ricordate, PlayStation 2, con il gioco ISS Pro Evolution, il simulatore di calcio probabilmente il più famoso della storia dei videogiochi. Ma attenzione, attenzione, attenzione! Chi c'era al primo posto della classifica nel periodo del mese di luglio del 2006, esattamente il 4 luglio 2006? C'era lui!
1: Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici.
0: Venivamo da Calciopoli. Esattamente, Checco Zalone, Luca Medici tira fuori una canzone che diventa un inno, diventerà anche l'inno con il quale poi festeggeremo la vittoria dei mondiali. Ricordate, nel testo c'era anche Moggi, ci devi dare una mano, regala tanti orologi, era il periodo, insomma, siamo risorti, o almeno pensavamo di essere risorti. Poi dal 2006 in poi non è accaduto più nulla di bello calcisticamente parlando per noi.
2: Sogniamo per noi.

0: Francesco Baccini insieme ai Ladri di Biciclette Sotto Questo Sole ci hanno vinto il Festival Bar con questa canzone. Mi ricordo ancora la finale con Baccini che chiamava, ecco, la band e tutti qua. Vieni sul palco, abbiamo vinto, ovviamente tutto studiato, chiaramente. Siamo qui al bar della radio, io sono Roby Musella, la prima ora per fortuna è volata. Tra poco chiederemo agli amici di Trebi Meteo come sarà il tempo. Prima però Gabri Ponte, la nuova insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Saluto gli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato al sud con nubi irregolari sulla Sicilia nord-orientale, sulla Bassa Calabria ancora con questa coda di instabilità, qualche rovescio temporalesco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento generale in serata. Altrove il tempo sarà soleggiato, poco nuvoloso, sulla Sardegna ben soleggiato con temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Francesco Gabbani canta Summer Funk qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Io sono Roby Musella, siete pronti per una seconda ora a base di sole, spiaggia, mare e topless? Se la risposta è sì, allora siete benvenuti. Perché? Perché pare che la spiaggia adult only, perché adesso si dice così, non è che si usano altri termini, stia andando di moda in tante località marittime. Si sta lasciando spazio, soprattutto in spiaggia, ad alcune spiagge destinate solo agli adulti, per permettere a donne e uomini, pare, di essere, insomma, di mettersi in libertà. Ora però mi scatta la domanda e quindi ho bisogno di voi al 347 49 00 29. La domanda sembra articolata ma non lo è. Il topless, voi l'avete mai fatto? E se l'avete fatto, vi siete sentiti mai in difficoltà o in imbarazzo, sapete, i primi momenti a rompere questo indugio? O se non l'avete mai fatto, avreste voglia di provarlo? Cioè, che rapporto avete con questo topless o anche col nudismo, mettiamola così, proprio con il fatto di prendere il sole con tutto, ecco, ma proprio tutto, anche uomini, attenzione, con tutto fuori? 347 49 00 29, il caso di dirlo, mettetevi a nudo qui con me, Roby Musella, altrimenti fate come Alessandro Mahmood, che probabilmente al mare nel 2024 ci andava in tuta gold.

0: Mister Rain, pericolosa su Radio Kiss Kiss Italia. Dove siete? Che fate? Se vi va di passare da queste parti per un saluto, vi aspettiamo al 347 49 00
1: 029. Non ti sopporto più, davvero!

Geolier, questa è la sua novità su Radio Kiss Kiss Italia, si chiama Un'ora. Buon pomeriggio, benvenuti, una sfida tra titani, perché usciamo da un disco come quello di Geolier, l'uomo dei record, perché ha annunciato 3 date l'anno prossimo allo stadio Maradona di Napoli, tutte e 6 sono già andate sold out, sono 6 date, quanto ho detto? 3? No, sono 6, tutte sold out. Ma adesso la prossima canzone che ascoltiamo è di un ragazzo che davvero sta macinando un amore, non parlerei di un successo ma di un amore incredibile da tutta Italia. Ultimo è arrivato il concerto dei record, 250.000 biglietti che sono stati venduti, polverizzati in poche ore, quando l'anno scorso credo è stata resa nota questa data, 4 luglio, che finalmente è arrivata. Da settimane i suoi fan più accaniti sono accampati a Tor Vergata, da luna di questa notte i cancelli sono aperti e c'è un andirivieni. Pensate che Roma ha dovuto organizzare proprio per bene tutta la storia, strade chiuse, circa 200 navette che fanno continuamente avanti e indietro per poter recuperare persone e fan, e l'arrivo del cantante, che probabilmente potrebbe essere molto scenografico, dovrebbe arrivare in elicottero, un po' riprendendo lo show che aveva fatto Vasco Rossi quando qualche anno fa aveva avuto modo di iniziare il concerto della storia, concerto che adesso verrà soppiantato da questo, al suo Modena Park nel 2017. E quindi è la sua notte, è il suo giorno ed è di tutti quelli che da tutta Italia lo stanno raggiungendo. In bocca al lupo e buona musica, buon concerto.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. .it
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
4: Non andiamo di fretta.
3: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Non è estate senza
10: mare, tranquillità,
9: le cene all'aperto,
10: le angurie freschissime
9: e le infradito.
10: Ma la cosa che proprio non può mancare
9: è il sole.
10: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
9: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
10: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Ma questa iniziamo dalla fine.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Sono un po' incazzata, iniziamo alla mannaggia. Una canzone di Laura Pausini, ritroviamola dal 1994. Piccola curiosità, tra le canzoni di Laura è la preferita dai tenori italiani. Sentiamola per capire il motivo, il perché.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
6: Che festa!
5: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
7: Visto lei.
5: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Beh, più che bagnati dal sole, la sensazione è arsi dal sole, bruciati dal sole, annientati dal sole. Noemi, forse andrebbe rivisto il titolo della canzone. 15:44 minuti di questo sabato pomeriggio insieme ancora per un po'. Vi abbracciamo forte forte sempre, ogni giorno, e un po' posso dire è commovente vedere a volte dei messaggi che arrivano come se voi davvero capiste quanto ci mettiamo l'anima nello stare insieme, quanto si crea quella sensazione di intimità tra di noi. Giusy, ti mando in particolare un abbraccio forte. Lei dice: ciao Kiss Italia, sul divano ad ascoltarvi, condivido con voi un momento per me delicato, sento un coltello trafitto nello stomaco, da mancare il respiro, perché io e una mia cara amica ci stiamo allontanando ed è un dolore atroce, soprattutto convincermi sempre di più che ero il piano B. Giusy, intanto c'è sempre un perché per tornare a capire, diceva Adriano Celentano in una sua canzone, quindi se c'è ancora spazio per la comprensione delle ragioni proprie dell'altra persona, forse un ultimo tentativo va fatto. Ma diversamente posso dirti una cosa, è capitato anche a me, confesso, in qualche amicizia, quando ti rendi conto di non essere così importante o di non valere tanti sforzi anche per un'amica o per un amore, è giusto il caso di lasciare andare. È il piano della vita che prevede un vai e vieni che a volte fa soffrire, poi avrai modo di essere ricompensata se ci metti il cuore. Lascia andare, è così che funziona.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo.

E che incantesimo ogni volta questa canzone. Pino Daniele, qualcosa arriverà su Radio Kiss Italia, arriva una novità, non vediamo l'ora di ascoltarla insieme. Fabio Rovazzi, il maestro, Nino D'Angelo e Arisa, Costiera Amalfitana.

Beh, chissà se lo pensa anche il maestro Angelo Zella, non avremmo mai dovuto incontrarci, spero vivamente di no, lo ringrazio e gli auguro buon fine settimana. Si è occupato della regia e non soltanto di questo nel nostro pomeriggio insieme a Alessio Falanga, adesso pronto a prendere questa postazione per le prossime 3 ore. Grazie di cuore a voi come sempre, che siete davvero meravigliosi. Lunedì alle 13, se vi va, facciamo di nuovo pausa pranzo insieme. Baci baci da Sara Lotta, ciao!

0: pronti a trascorrere insieme anche questo sabato pomeriggio. Grazie alla nostra fantastica Sara Lotta con Pausa Pranzo. Amici e amiche, buon pomeriggio a tutti. Sempre qui insieme per rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo sabato 4 luglio. Buon pomeriggio da Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 19. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella e arriva Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita.

Minacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana comincia questo sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu. Ecco, educare i figli è una delle cose più complesse di qualsiasi altra cosa, è veramente difficile. Però c'è questa mamma statunitense che, devo dire, almeno dal mio punto di vista, ha trovato una soluzione geniale per far capire come funziona la vita al di fuori poi di casa, perché stiamo parlando di ovviamente figli adolescenti, quindi sono vicina. Però questa mamma che cosa ha fatto? Perfetto, voi dormite a casa mia, adesso dovete capire come funziona. Ogni settimana, essendo che avete le stanze vostre sistemate e tutto, dovete cacciare la sommetta di 5 euro a testa. Ogni venerdì alle 21 io vengo a riscuotere. Nel momento in cui non arrivano questi 5 euro c'è una multa da pagare, ovvero un euro in più e un giorno intero senza l'utilizzo dei cellulari. Vedete che secondo me è una trovata geniale. Ovviamente questi soldi non vanno nelle tasche dei genitori, ma su un conto bancario futuro che poi appunto verrà utilizzato per le ragazze stesse, quindi è solamente per far capire come funziona la vita. Il discorso che dal punto di vista social questa mamma ha avuto sia tante persone a suo favore ma anche tante persone contro, perché dicono che è un po' troppo severa, un po' troppo rigida nei confronti delle figlie. Secondo me va benissimo, cioè nel senso, si tratta veramente di una cifretta irrisoria e per far capire appunto come funziona la vita. Non so voi come la pensate. 347 49 00 29, per dirci la vostra opinione tramite WhatsApp. Gwen Rosville Lane, Oh Mamma Mia.

Italiana. Continuiamo a parlare del Festival di Sanremo, perché l'abbiamo detto, ci sarà la serata performance dove gli artisti si esibiranno come se fossero ad un concerto, esattamente per aggiudicarsi poi il posto all'Eurovision. Ma detto questo, Stefano De Martino, prossimo conduttore, ha parlato inevitabilmente anche dei prossimi ospiti, che ovviamente ancora non si sanno i nomi, però c'è una grande possibilità di portare nomi internazionali. Lui dice sì, assolutamente sì, ci stiamo lavorando, assicurato, spiegando che l'obiettivo è quello di arricchire ulteriormente il profilo internazionale della manifestazione. E poi, alla domanda su una possibile partecipazione come ospite di Vasco Rossi, lui dice: ha le chiavi dell'Ariston, quando vuole entra, averlo sarebbe un sogno. Quindi sicuramente, quindi una piccola possibilità anche magari nei 50 anni di carriera di Vasco Rossi di vederlo come ospite al Festival di Sanremo 2027.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Armando pasta di semola 4 pezzi da 500 grammi a 3 euro. Cardor vaschetta gelato affogato vari gusti 500 grammi a 3 euro.
0: Com'è bello il mondo e te insieme a te. Etesupermercati.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Cardor, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
10: Non è estate senza
11: mare, tranquillità,
10: le cene all'aperto,
11: le angurie freschissime
10: e le infradito.
11: Ma la cosa che proprio non può mancare
10: è il sole.
11: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
10: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: forse un ragazzo, una ragazza.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il contrasto tra la dolcezza dell'amore e la feroce gelosia, esprimendo i continui sbalzi emotivi e l'incertezza che si provano in una relazione passionale. Siamo nel 1968 con Adriano Celentano, Una carezza in un pugno.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
12: Che Festa!
11: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Beh, siamo tornati indietro nel tempo esattamente di 20 anni con il zero assoluto. Svegliarsi la mattina su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di mondiali 2026, perché poi uno si sveglia la mattina con una promessa così importante da parte della NASA, dici, ah però, ecco, di che cosa stiamo parlando? Praticamente la NASA ha lanciato una vera e propria promessa. Se gli Stati Uniti conquisteranno il titolo, invierà un pallone da calcio sulla Luna. Pensate un po' che promessa. L'annuncio è arrivato dal direttore Jared Isaacman alla vigilia dei 16esimi di finale contro la Bosnia. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono già agli 8esimi di finale, partita contro il Belgio, e dice: forza nazionale USA, fate quello che dovete. Pronta la risposta del responsabile della base lunare, Carlos Garcia Galan, che dice: accettiamo la sfida, sarà davvero emozionante farlo se vinceranno. Insomma, gli Stati Uniti, in caso di vittoria dei mondiali, avranno il pallone dei mondiali direttamente sulla Luna. Quindi pensate un po', è una trovata molto molto carina. Fatto sta che è veramente tanto difficile che gli Stati Uniti vincano questo mondiale, visto le nazionali top che ci sono, però mai dire mai nel calcio e soprattutto nello sport in generale.

Articolo 31, Oi Maria, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in questo sabato pomeriggio. Insieme continua anche il nostro viaggio nella musica italiana con il turno di Elodie e il suo brano Affari Spenti.

0: La mia gamba dondola.
1: Ultime notizie.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato sulle tombe dei migranti e al Molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. Poi la messa nello stadio Arena ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, che poi ha lanciato un monito al vecchio continente. Da questo estremo lembo di Europa nel mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto il Papa. Voltiamo pagina. Washington e Roma lavorino insieme per la pace. L'appello che il presidente della Repubblica Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250° anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il capo dello Stato in un messaggio all'omologo americano Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra in Ucraina, pesante attacco di Kiev su larga scala con droni su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, ma non si segnalano vittime. Si tratta della rappresaglia dopo i massicci bombardamenti dalle forze di Mosca dei giorni scorsi. Il presidente Zelensky smentisce che i russi abbiano conquistato la città strategica di Konstantinovka. Nuovi raid sulla Crimea hanno provocato almeno una vittima e due feriti. Intanto la NATO ha stanziato altri 140 miliardi per l'Ucraina. Restiamo all'estero. In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema, uccisa nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti a Israele contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Migliaia le persone che rendono omaggio alla salma nella grande moschea di Teheran. Le cerimonie dureranno 6 giorni e sono attesi milioni di persone. La cronaca: a Milano arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gamba, che stamane ha colpito con una ventina di coltellate all'addome e alla schiena un uomo di 55 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. L'aggressione, le cui motivazioni sono ancora da chiarire, è avvenuta in un bar in zona San Siro. Sembra che il 22enne soffre di problemi psichici. Siamo allo sport. Tennis: a Wimbledon Jasmine Paolini ha superato in 2-7 la greca Sakkari in poco più di un'ora di gioco e accede agli ottavi di finale. Nel tabellone maschile Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto in 2-7 la coppia composta dall'olandese De Jong e dal francese Royer, e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektic e lo statunitense Krajcek. Per il calcio, ai mondiali 2026 al via oggi gli ottavi di finale. Si comincia alle 19 con Canada Marocco, stasera alle 23 Paraguay Francia. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mori, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, comincia la terza parte, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, il maestro Angelo Zella dalla regia. Ecco, si parla spesso di smartphone, di tecnologia, però c'è un campanellino d'allarme e questo poi ci ho fatto caso riguarda anche me personalmente, perché a quanto pare il 40% della generazione Z dichiara di avere difficoltà nella scrittura a mano. È perché ovviamente quando ci dicono qualcosa e bisogna segnarla ci sono i tablet, gli smartphone, i computer, quindi la manina non è più allenata a scrivere. Poi ne parlavamo prima anche con il maestro qui in studio, che in effetti si perde anche un po' la concezione della grandezza di ogni lettera, si esce fuori dal foglio perché fondamentalmente fa tutto quanto lo schermo digitale. E questo però è un problema, ci stiamo ridendo, ma è un grande problema, perché scrivere a mano attiva aree del cervello legate a motricità fine, memoria organizzativa cognitiva. Ogni parola richiede un processo più lento e controllato rispetto alla digitazione, quindi insomma praticamente non stiamo allenando il cervello a scrivere. Ecco, questo è un grandissimo problema, lo possiamo dire. Io non so se voi siete abituati ancora a scrivere e vi invidio anche, perché in effetti io sto scrivendo sempre di meno, questa cosa non va bene. Adesso che ci faccio caso, non faccio parte della Gen Z perché sono più grandicello, però anche io in questo momento sto utilizzando maggiormente il mio smartphone, il tablet, il computer per scrivere anche cose importanti. Voi invece siete ancora carta e penna o anche voi vi siete abituati alla tecnologia? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Torniamo a parlare di musica italiana con il brano di Joliet, questa è Canzone d'amore.

canzone d'amore, Joelier su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A quanto pare scrivere a mano sta passando un po' di moda, questo è un grande problema. Ovviamente si nomina la generazione Z perché sono sempre loro i protagonisti per quanto riguarda la tecnologia, però io ammetto che scrivo sempre meno a mano anche io, e non faccio parte della Gen Z perché ormai è anche più comodo scrivere sui nostri smartphone. Voi invece avete ancora manualità a scrivere con una penna? 347 49 00029.

0: meta irrecuperabile su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arrivano belle, ottime notizie da Wimbledon, perché anche Flavio Cobolli approda agli ottavi di finale raggiungendo Jannik Sinner, batte Chachanov 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Aveva cominciato in modo un po' così, perdendo 6-0 il primo set, poi Flavio Cobolli ha deciso di mettere in atto tutto il suo potenziale e raggiungere gli ottavi di finale. Complimenti anche alla nostra Jasmine Paolini, che raggiunge gli ottavi di finale battendo la Saccari 6-1, 6-2. Oggi giornata ricca a Wimbledon di italiani, perché a breve sarà in campo anche Sonego contro Fritz e anche Matteo Berrettini contro Dimitrov. Insomma, italiani che continuano a dare spettacolo nel tennis sull'erba di Wimbledon, uno dei tornei più affascinanti di questo sport. Quindi speriamo bene, speriamo che arrivino tutti fino in fondo. Purtroppo la finale è solo per due giocatori, però speriamo che siano ovviamente tutti italiani.
1: In questo venerdì mi fermo per scriverti, e tra queste righe io ti vedo e immagino così.

0: riesco a descriverti.
1: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
2: Non andiamo di fretta.
1: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italiani.

0: Lorenzo Lupo, Niente.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che provoca sul tema della prostituzione maschile, del consumismo e della dipendenza dal successo. Torniamo indietro nel tempo, nel 1977, con la voce di Renato Zero ed il sovrano storico Mi Vendo.

Marassa a te, Enrico Nigiotti, sabato sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Voi invece come prosegue questo sabato sera? Ditecelo tramite WhatsApp. Arrivano Benji e Fede. Dove e quando?

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Tania Bresch e Fabri Fibra Parafulmini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Per accogliere i turisti si fanno delle cose molto carine, come quella che accade qui a Monopoli, soprattutto nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, perché l'idea è del parroco Don Gaetano Amore, che ha deciso di accogliere in questo modo i turisti che ovviamente vengono a visitare l'Italia, perché giustamente tanti turisti vanno in chiesa ad ascoltare la messa, però quando viene detta solamente in italiano magari capiscono ben poco. Ecco perché lui ha deciso di pronunciare le formule liturgiche tutte in inglese, ma questa iniziativa non vale solamente per una domenica, sarà così in tutte le domeniche di luglio e agosto. La decisione è stata presa per consentire a turisti e visitatori stranieri arrivati per le vacanze nelle città della costiera del Barese non solo di non rinunciare alla preghiera nel giorno del Signore, ma anche di sentirsi parte della comunità. Quindi è un'iniziativa secondo me molto molto carina. Ovviamente io poi mi metto nei panni di tutte quelle persone che sono lì ad ascoltare la messa la domenica, parte questa messa in inglese e dico sì, ma adesso cosa sta succedendo? Sarà veramente molto anche divertente, però secondo me è molto molto carina come iniziativa per far sentire a casa i turisti che ci vengono a trovare nel nostro bel paese. Torniamo nel 1992 con la voce di Samuele Bersani, Chicco e Spillo.

0: Stai attento, frena.
1: Samuele Bersani, Chicco e Spillo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo nel 1992. Adesso invece torniamo ai nostri giorni, perché si continua a parlare di musica italiana. La sentite in sottofondo in questo sabato pomeriggio. Si canta, ma si balla anche con il tormentone estivo di Fred De Palma, Anitta e Emis Killa.

0: seno, il tuo sorriso, la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Emma Marrone che ci consiglia di andare via, ovviamente, anche perché siamo in chiusura anche per oggi. Allora, grazie come sempre da me, Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Ma il cielo è sempre più blu, torna lunedì dalle 18 alle 20. Come sempre vi lascio tutte le mie good vibes, amici e amiche. Buonasera a tutti!
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone XIV è rientrato in Vaticano. Dopo la breve visita a Lampedusa, il pontefice ha varcato la porta dell'Europa, ha pregato sulle tombe dei migranti e sul molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco. Ad accoglierlo 4.000 persone che hanno partecipato alla messa nello stadio Arena. Questo lembo estremo di Europa del Mediterraneo, ha detto Prevost, è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Poi ha lanciato un monito al vecchio continente. Morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il lungo addio in Iran dell'Ayatollah Al-Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Cominciate nella grande moschea di Teheran le cerimonie che dureranno 6 giorni e per le quali sono attese milioni di persone. La bara di Khamenei rimarrà nella moschea fino a domenica sera e verrà poi sepolto giovedì prossimo a Mashhad, sua città natale. La cronaca tragedia sul lungomare di Otranto, Lecce, dove un 54enne è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i 2 figli gemelli di 8 anni sospinti al largo della corrente in mare. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo a cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungerli in acqua e poi per riportarli a riva. Un 38enne è stato trovato morto in un appartamento a Palau, in Gallura, dove era scoppiato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo sono state 2 squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertare. Cambiamo decisamente argomento. Cominciati oggi i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro e secondo le stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, ovvero 90 a persona. Si acquisteranno prevalentemente calzature e abbigliamento di stagione, ma le promozioni di fatto sono già partite. Secondo un'indagine Ipsos per Fismo, il 36% degli italiani ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Siamo allo sport e cominciamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli, dopo la sprint race, si aggiudica anche la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, il 18enne bolognese della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La gara lunga domani alle 16. Tennis: Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale di Wimbledon, superando in 5-7 il russo Kachanov in 4 ore di gioco. Al terzo turno, Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio, Bolelli e Vavassori hanno sconfitto il duo formato dall'olandese De Jong e dal francese Royer e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektić e lo statunitense Krajicek. Tra le donne, Jasmine Paolini ha sconfitto in 2-7 la greca Sakkari e accede agli ottavi. Per il calcio, i mondiali agli ottavi di finale, ora si gioca Canada-Marocco stasera alle 23 e scendono in campo Paraguay e Francia. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio.
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: 100. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
5: Radio Kiss Kiss Italia,
3: musica italiana

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresso.